Sono kuti kasero wetu pine life life mwana molo muvile musandire de vile yavutembo mukatere komini hai mane nguvu tanga uzi abaka kolegi wana bisabisa kundi mu yimu byo mwera ndi buanda kana bantu yo wana chiro ko chiwo chiwo ni sede boka ko masomo kabe ya byo masomo bana bakaye ko batinda fundi ko masomo.

0: Koshe mutuja bere nyina. Omutuja bere omukabali.
1: Eh. Omutunji.
0: Nerubwa lesho bola. Eh.
2: Yo you are my sign.

0: Pavichai, nina waaga na waaga nasema tuonane dimanche ijayo ama lendi kesho na vendeze mpa 23 registre mubakie salama
1: bakito pro jambo pro kere kesokero jambo
2: adio moto butembo beni
3: moto panda moto.